Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21.30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

기도.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: 1973.

osteggia a tormento, pensavo a noi, a quelle stupide cazzate che solo noi, che solo noi, che sembra ieri e una vita fa, 12 gradi.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su Radio

0: Sono le 3:25.
1: Alza il volume del tuo aperitivo.
2: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19:30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
1: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.

0: Sapore di sale.
1: Mille novecento ottantaquattro.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la

anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni.

0: favorita, ora esatta.
1: Sono le 4 e 24 minuti.
2: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

queste luci impazzite s'accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

gesto trasformo la nuova realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

Ci siamo odiati tanto ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: ...1970...

0: Avete ascoltato Sapore di sale.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
2: Guarda come dondolo, guarda come dondolo con il fisico.
3: Radio diffusione follonica, ora esatta.
4: Sono le 6 e 39 minuti.
5: Alza il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
5: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Sentiamo. Ariete, se siete in un nuovo posto di lavoro, purtroppo non riuscirete a legare subito con i nuovi colleghi. Farete fatica ad entrare in sintonia con loro e a socializzare. In alcuni momenti potreste sentirvi addirittura ostacolati. Datevi il tempo di ambientarvi e di farvi conoscere, un pochino per volta. Toro, andrete oggi alla ricerca di un'atmosfera diversa. Il caos e la vita frenetica non faranno proprio per voi. Provate a rilassarvi e a trovare nuove valvole di sfogo, creative e sane. Gemelli, sarete pieni di energia oggi e potrete contare su un'autostima incrollabile e su tanta voglia di fare. Sul posto di lavoro riuscirete a distinguervi da chi vi è accanto per la vostra creatività e collaborazione. Cancro, la malinconia e la nostalgia torneranno a bussare alla vostra porta. Non sarà facile prendere le distanze da queste emozioni. Le stelle vi consigliano di provare ad accettarle, senza scappare. Leone, le emozioni oggi rischiano di prendere il sopravvento su di voi. Non fatevi però assalire dall'ansia. Fermatevi, respirate e analizzate con calma la situazione. Vergine, vi concentrerete oggi sugli aspetti più pratici della vostra quotidianità e non darete spazio a sogni e fantasie, perché vorrete restare con i piedi per terra. Avete infatti tanti progetti da realizzare e vi serve concretezza. Bilancia, non sarete del tutto soddisfatti della vostra vita di coppia. L'istinto vi dice di raccontare la verità, ma non riuscirete ad essere del tutto sinceri. Dovrete essere un po' più pazienti e prendervi più tempo per ascoltarvi. Scorpione, sarà un vero piacere trascorrere oggi del tempo con voi. Gli amici e la famiglia appariranno entusiasti di questo. Potrebbe essere il momento giusto per un incontro romantico. Sagittario, resterete un po' perplessi di fronte ad alcuni avvenimenti. Non saprete come comportarvi e per questo motivo tenderete a restare in disparte. Non è detto che dobbiate essere sempre in prima fila. Capricorno, la libertà sarà una delle cose più importanti per voi, soprattutto oggi. La inseguirete con tutte le vostre forze e non vi arrenderete di fronte a niente e nessuno. Acquario, sarà una giornata ricca di sorprese. Vi confronterete con gli amici in modo spontaneo, mostrando la vostra vera personalità. Sarete creativi, sognatori e molto divertenti. Pesci, sarete molto sensibili oggi e vi basterà una scena di un film per farvi scoppiare a piangere. Verrete travolti da una miriade di emozioni diverse, tutte molto intense. Godetevi questo momento. Oggi vi saluto con le parole di Bertrand Russell. Le opinioni dell'uomo medio sono molto meno stupide di quel che sarebbero se pensasse con la sua testa. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Speaker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Sentiamo. Ariete, se siete in un nuovo posto di lavoro, purtroppo non riuscirete a legare subito con i nuovi colleghi. Farete fatica ad entrare in sintonia con loro e a socializzare. In alcuni momenti potreste sentirvi addirittura ostacolati. Datevi il tempo di ambientarvi e di farvi conoscere, un pochino per volta. Toro, andrete oggi alla ricerca di un'atmosfera diversa. Il caos e la vita frenetica non faranno proprio per voi. Provate a rilassarvi e a trovare nuove valvole di sfogo, creative e sane. Gemelli, sarete pieni di energia oggi e potrete contare su un'autostima incrollabile e su tanta voglia di fare. Sul posto di lavoro riuscirete a distinguervi da chi vi è accanto per la vostra creatività e collaborazione. Cancro. La malinconia e la nostalgia torneranno a bussare alla vostra porta. Non sarà facile prendere le distanze da queste emozioni. Le stelle vi consigliano di provare ad accettarle, senza scappare. Leone, le emozioni oggi rischiano di prendere il sopravvento su di voi. Non fatevi però assalire dall'ansia. Fermatevi, respirate e analizzate con calma la situazione. Vergine, vi concentrerete oggi sugli aspetti più pratici della vostra quotidianità e non darete spazio a sogni e fantasie, perché vorrete restare con i piedi per terra. Avete infatti tanti progetti da realizzare e vi serve concretezza. Bilancia, non sarete del tutto soddisfatti della vostra vita di coppia. L'istinto vi dice di raccontare la verità, ma non riuscirete ad essere del tutto sinceri. Dovrete essere un po' più pazienti e prendervi più tempo per ascoltarvi. Scorpione, sarà un vero piacere trascorrere oggi del tempo con voi. Gli amici e la famiglia appariranno entusiasti di questo. Potrebbe essere il momento giusto per un incontro romantico. Sagittario, resterete un po' perplessi di fronte ad alcuni avvenimenti. Non saprete come comportarvi e per questo motivo tenderete a restare in disparte. Non è detto che dobbiate essere sempre in prima fila. Capricorno, la libertà sarà una delle cose più importanti per voi, soprattutto oggi. La inseguirete con tutte le vostre forze e non vi arrenderete di fronte a niente e nessuno. Acquario, sarà una giornata ricca di sorprese. Vi confronterete con gli amici in modo spontaneo, mostrando la vostra vera personalità. Sarete creativi, sognatori e molto divertenti. Pesci, sarete molto sensibili oggi e vi basterà una scena di un film per farvi scoppiare a piangere. Verrete travolti da una miriade di emozioni diverse, tutte molto intense. Godetevi questo momento. Oggi vi saluto con le parole di Bertrand Russell. Le opinioni dell'uomo medio sono molto meno stupide di quel che sarebbero se pensasse con la sua testa. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno annunciato di aver iniziato a sferrare una serie di potenti attacchi contro l'Iran in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Per Teheran si è trattato di una violazione del memorandum d'intesa concordato e avvertito che ci saranno ritorsioni. E una raffica di esplosioni ha scosso Kiev mentre la Russia continua ad attaccare la capitale ucraina in concomitanza con il vertice della NATO in Turchia, attaccata anche Kharkiv. Droni ucraini hanno colpito la raffineria di petrolio di Saratov in Russia e un impianto petrolchimico. Oggi ad Ankara, bilaterale tra Zelensky e Trump. È salito a 3.685 morti e 16.740 feriti il bilancio ufficiale del terremoto che ha colpito il Venezuela, secondo l'ultimo bollettino diffuso dal governo. Le persone tratte in salvo sono 6.462. Alle operazioni partecipano 4.388 soccorritori internazionali, affiancati da oltre 57.000 tra militari e volontari. È morto in ospedale Giovanni Iacono, 50 anni, che ieri sera ha picchiato un'anziana madre e poi, forse credendola morta, si è gettato dalla finestra a Comiso, Ragusa. La madre è ricoverata con gravi lesioni, ma non è in pericolo di vita. L'uomo pare avesse problemi psichici. Siamo allo sport, il calcio ai mondiali americani si chiude il round degli ottavi di finale. L'Argentina riesce a raddrizzare il match contro l'Egitto, rimontando di 2 gol e vincendo per 3-2. Avversaria dell'Albiceleste ai quarti sarà la Svizzera, che a Vancouver ha battuto ai rigori la Colombia. Ed è tutto, a più tardi.

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Ciao a tutti, sono Stefano Donnini e la Speaker Slot Machine mi dà l'opportunità di parlarvi di vinili e di intelligenza artificiale. Nel 2026 stiamo vivendo un paradosso affascinante. Da una parte l'intelligenza artificiale compone brani e clona voci in pochi secondi, dall'altra le vendite di dischi in vinile e persino di audiocassette continuano a crescere superando i CD. È la rivincita della fisicità. In un mondo dove abbiamo milioni di canzoni e materiali in tasca, le persone sentono il bisogno di toccare la musica, di scartare un disco, ammirare la copertina e posare la puntina. La tecnologia corre veloce, ma il nostro bisogno di rituali analogici non morirà mai. Buona musica, quindi, da Radiodiffusione Follonica e un saluto da parte di Stefano Donnini.
2: Senti come soffia bene.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

Buona giornata da Alberto Seppi. Eccoci arrivati ad un altro appuntamento con la Speaker Slot Machine. Se diciamo vicolo stretto, ci viene subito in mente il gioco del Monopoli. In realtà, nel borgo marchigiano di Ripatranzone, in provincia di Ascoli Piceno, si trova il vicolo più stretto d'Italia, un passaggio largo appena 43 cm, che si restringe addirittura a 38 verso l'alto. Una curiosità urbana diventata simbolo di orgoglio locale, tanto da strappare il record alla celebre via Baciadonna in Umbria, larga 53 cm. La scoperta ufficiale risale al 1968, quando il professor Antonio Giannetti misurò i vicoli del centro storico. Per essere riconosciuto come vero vicolo, il passaggio doveva essere pavimentato, percorribile ed avere porte o finestre affacciate lungo il percorso. Oggi chi riesce ad attraversarlo può persino ricevere un attestato turistico, una simpatica medaglia per chissà farsi vicolo. Le notizie e le curiosità tornano con il prossimo appuntamento di Speaker Slot Machine. Vi lascio la musica di RDF Web Radio e vi auguro buona giornata.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
18: Andiamo!
16: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Radio Diffusione.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Ciao.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica. L'oroscopo di Maya.
2: Buon mercoledì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Sentiamo. Ariete, se siete in un nuovo posto di lavoro, purtroppo non riuscirete a legare subito con i nuovi colleghi. Farete fatica ad entrare in sintonia con loro e a socializzare. In alcuni momenti potreste sentirvi addirittura ostacolati. Datevi il tempo di ambientarvi e di farvi conoscere, un pochino per volta. Toro, andrete oggi alla ricerca di un'atmosfera diversa. Il caos e la vita frenetica non faranno proprio per voi. Provate a rilassarvi e a trovare nuove valvole di sfogo, creative e sane. Gemelli, sarete pieni di energia oggi e potrete contare su un'autostima incrollabile e su tanta voglia di fare. Sul posto di lavoro riuscirete a distinguervi da chi vi è accanto per la vostra creatività e collaborazione. Cancro, la malinconia e la nostalgia torneranno a bussare alla vostra porta. Non sarà facile prendere le distanze da queste emozioni. Le stelle vi consigliano di provare ad accettarle, senza scappare. Leone, le emozioni oggi rischiano di prendere il sopravvento su di voi. Non fatevi però assalire dall'ansia. Fermatevi, respirate e analizzate con calma la situazione. Vergine, vi concentrerete oggi sugli aspetti più pratici della vostra quotidianità e non darete spazio a sogni e fantasie, perché vorrete restare con i piedi per terra. Avete infatti tanti progetti da realizzare e vi serve concretezza. Bilancia, non sarete del tutto soddisfatti della vostra vita di coppia. L'istinto vi dice di raccontare la verità, ma non riuscirete ad essere del tutto sinceri. Dovrete essere un po' più pazienti e prendervi più tempo per ascoltarvi. Scorpione, sarà un vero piacere trascorrere oggi del tempo con voi. Gli amici e la famiglia appariranno entusiasti di questo. Potrebbe essere il momento giusto per un incontro romantico. Sagittario, resterete un po' perplessi di fronte ad alcuni avvenimenti. Non saprete come comportarvi e per questo motivo tenderete a restare in disparte. Non è detto che dobbiate essere sempre in prima fila. Capricorno, la libertà sarà una delle cose più importanti per voi, soprattutto oggi. La inseguirete con tutte le vostre forze e non vi arrenderete di fronte a niente e nessuno. Acquario, sarà una giornata ricca di sorprese. Vi confronterete con gli amici in modo spontaneo, mostrando la vostra vera personalità. Sarete creativi, sognatori e molto divertenti. Pesci, sarete molto sensibili oggi e vi basterà una scena di un film per farvi scoppiare a piangere. Verrete travolti da una miriade di emozioni diverse, tutte molto intense. Godetevi questo momento. Oggi vi saluto con le parole di Bertrand Russell. Le opinioni dell'uomo medio sono molto meno stupide di quel che sarebbero se pensasse con la sua testa. Ciao a tutti e a tutti.
3: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: Metti la crema, indossa il costume, Radio Diffusione Follonica, tutto volume.
5: Sotto l'ombrellone, ovunque tu sia, Radio Diffusione Follonica, ma che energia!
6: Un mare di musica e simpatia. Radio Diffusione Follonica. Passa l'estate insieme a noi.

0: Sono le 10 e 55 minuti.
1: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
2: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
1: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
2: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
3: Eccoci pronti con un'altra edizione di Speaker Slot Machine. Ciao a tutti da Mario e come sempre entriamo nel mondo delle curiosità divertenti, curiosità di scienza, strane, curiosità sulla musica e chi più ne ha più ne metta. Sapete che c'è una lingua che ha più parole al mondo? Infatti, secondo alcune fonti, l'inglese avrebbe il vocabolario più ricco, con circa 1 milione di vocaboli. Ma altri sostengono che il primato di lingua con più parole al mondo vada all'arabo, che ne avrebbe addirittura 12 milioni. Altri, come Wikipedia, pensano che la lingua con più parole al mondo sia il tamil. La verità? I criteri sono troppo vari per stabilire una graduatoria attendibile. Sapete che in Ohio è illegale somministrare alcol ai pesci e farli ubriacare? No, voglio dire, com'è possibile questa cosa? Ed andiamo a concludere con un falso memoriale nel Battery Park a Manhattan che onora le vittime decedute da un gigantesco attacco di un polpo ad un traghetto in Staten Island. Bene, è tutto per questa edizione di Speaker Slot Machine. Ciao a tutti da Mario e buon proseguimento con la musica di RDF Web.
4: RDF Notizie.
5: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Medio Oriente in primo piano. Le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno annunciato di aver iniziato a sferrare una serie di potenti attacchi contro l'Iran in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Sale il prezzo del petrolio a $72,77 al barile, in rialzo del 3,3%. La premier Meloni ha incontrato il presidente dell'Ucraina Zelensky a margine del vertice NATO ad Ankara. Nel colloquio è stato ribadito il fermo impegno dell'Italia al fianco dell'Ucraina e a favore di un percorso che conduca ad una pace giusta e duratura. Il leader ucraino oggi dovrebbe avere un bilaterale anche con Trump. Maxi operazione contro la pedopornografia online con perquisizioni a Catania e in altre 16 città. 7 persone sono state arrestate, 30 gli indagati per divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico. Sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illegali. Si è fatto da parte il cardinale spagnolo Cristobal López Romero dopo che almeno 5 donne hanno accusato di condotta sessuale inappropriata l'arcivescovo di Rabat in Marocco. A rivelare l'esistenza di queste denunce rimaste interne alla Chiesa è stata la France Presse. Il calcio con gli europei under 19. Nel pomeriggio alle 15 si gioca Danimarca-Italia. Gli azzurrini eliminati dalle semifinali per la sciagurata sconfitta con l'Ucraina giocano non tanto per il quinto posto quanto per l'accesso ai mondiali under 20 del 2027 in programma in Azerbaigian e Uzbekistan. Ed è tutto, a più tardi.
1: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
6: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, tratto chiuso per lavori verso nord tra Aglio-Rioveggio, tra P1 Variante e Aglio. Il provvedimento è in vigore fino alle 17. Per la mobilità sempre in A1, code verso nord tra Firenze Sud e Firenze Scandicce, tra Firenze Impruneta e B1 Variante, in Fiepilicode a tratti verso Firenze tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Impalcato di Ponte Alpino, cavalca ferrovia nel nodo di Firenze, la conclusione di questa prima fase dei lavori è prevista alle 4 di venerdì 10 luglio. La seconda fase dei lavori per il varo del nuovo ponte è in programma dalle 23 di domenica 26 luglio alle 11 di giovedì 30 luglio, quando verranno replicati i provvedimenti relativi alla mobilità privata, pubblica e ferroviaria. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
1: Dai ritmo alla tua estate. Scarica la nostra app ufficiale da Google Play o Apple Store e portaci al mare con te.

Ciao a tutti, sono Stefano Donnini e la Speak Slot Machine si è fermata su di me. Quest'oggi parliamo dei sogni lucidi. Siete mai stati dentro un sogno e avete improvvisamente capito che stavate sognando? Benvenuti nel mondo dei sogni lucidi. Si tratta di uno stato di coscienza a metà tra il sonno REM e la veglia. Chi riesce a padroneggiare questa tecnica non è più solo uno spettatore passivo, ma diventa il regista del proprio sogno. Può decidere di volare, viaggiare nel tempo o affrontare le proprie paure in un ambiente sicuro. È una pratica studiata in psicologia clinica per curare gli incubi ricorrenti. Se stanotte quindi sognate qualcosa di strano, provate a chiedervi se siete svegli. Per il momento è tutto, vi ringrazio per l'ascolto e la Speak Slot Machine tornerà fra poco. Ciao a tutti da Stefano Donnini.

gesto trasformo la nuova realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

Buona giornata da Michele e bentornati a un nuovo appuntamento con Speaker Slot Machine. Creata da Marta Kaufman e David Crane, Friends è stata prodotta dal 1994 al 2004 da NBC e racconta le avventure soprattutto sentimentali e molto tragicomiche di sei amici, le ragazze Rachel, Monica e Phoebe e i ragazzi Joy, Chandler e Ross. La chiusura della serie, trasmessa il 6 maggio del 2004, fu vista da circa 52 milioni e mezzo di persone, diventando il quarto series final più visto della storia della televisione, nonché l'episodio di una serie più visto del decennio. La sitcom ricevette una candidatura agli Emmy Award, vincendo il premio come miglior commedia per l'ottava stagione nel 2002. Lo show occupa il 21° posto nella classifica delle migliori serie commedia di tutti i tempi. Vi lascio adesso alla programmazione di RDF e vi do appuntamento al prossimo Speaker Slot Machine.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Che piacere essere di nuovo con voi. La Speaker Slot Machine si è di nuovo fermata su me. Buona giornata, buona mattina da Gino. E stamani parliamo di curiosità estive. Sta per arrivare questa bella stagione e l'estate porta con sé i frutti più colorati, succosi e disseccanti dell'anno. Ma dietro la loro freschezza si nascondono segreti botanici e storici davvero bizzarri. Parliamo per esempio dell'anguria. Oggi l'anguria è il simbolo delle spiagge, del relax. Migliaia di anni fa, in Africa, la sua terra di origine, il suo antenato selvatico era amaro e quasi immangiabile. Gli antichi egizi e le popolazioni del deserto iniziarono a coltivarla e a selezionarla non per la sua dolcezza, ma come riserva d'acqua mobile. Essendo composta per circa il 92% d'acqua e protetta da una scorza durissima e spessa, l'anguria poteva conservarsi intatta per mesi, diventando una vera e propria borraccia naturale, fondamentale durante lunghi viaggi nelle zone aride. Altre curiosità prossimamente nella Speaker Slot Machine di Radio Diffusione Follonica. E adesso tanta buona musica. Ciao da Gino.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
1: Duemilasedici.

0: Grazie a Speaker Slot Machine, siamo pronti per tornare nel mondo delle curiosità, curiosità interessanti, parliamo di curiosità divertenti, curiosità sulla scienza, curiosità strane, sulla musica e chi più ne ha più ne metta. Allora, io volevo subito parlarvi di un paesino nel Galles, nel Regno Unito, che è diventato proprio famoso per la lunghezza del suo nome. Viene menzionato anche in una storia di Topolino nel lontano 1970. Gli abitanti di questo paese lo chiamano Llanfairpwllgwr o Llanfairpwllgwr in gallese. Ma il suo vero nome, io ci provo, è Llanfairpwllgwr Brostengogogogoc, che è appunto il nome del paese più lungo del mondo. Sapete che, a proposito di nomi particolari, qual è il vero nome di Los Angeles? Il vero nome della famosissima città californiana è El Pueblo de Nostra Señora de Resina de Los Angeles de la Porciúncula. Lo sapevate? Fatti interessanti sugli animali, ve ne do intanto uno. Sapete che i ratti, ad esempio, soffrono il solletico? È una cosa che nessuno sa sui ratti, è appunto che soffrono il solletico. C'è un video del National Geographic che mostra come i ratti siano sensibili al solletico. Bene, è tutto per questa edizione di Speaker Slot Machine. Ci diamo appuntamento alla prossima edizione e adesso la musica con RDF Web.
1: Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
2: Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Il presidente americano Donald Trump ad Ankara per il vertice NATO attacca ancora gli alleati e dell'Italia dice ha fatto molto male con le sue basi. Duro attacco anche all'Iran, il cessate il fuoco per me è finito. Il summit si è aperto con accordi e commesse per 50 miliardi sulla difesa. Oggi bilaterale tra Trump e Zelensky che ha incontrato anche la premier italiana Meloni. E mentre il presidente ucraino si trova ad Ankara in Turchia dove si sta svolgendo il vertice NATO, il suo territorio continua ad essere bersaglio degli attacchi lanciati dalla Russia. Nella notte diversi obiettivi civili sono stati colpiti, almeno 4 persone sono morte. L'ultimo raid si è consumato a Kherson. Atteso oggi in procura a Roma Walter Lavitola per essere interrogato in merito all'attentato alla giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto a Pomezia nell'ottobre dello scorso anno. Per gli inquirenti Lavitola è il mandante. Ranucci dal canto suo si è detto incredulo. Non si placano le onde d'urto nel mondo arbitrale. Secondo il Corriere della Sera la posizione di Gianluca Rocchi si complica notevolmente con un nuovo invito a comparire per l'ex designatore arbitrale, mentre le partite nel mirino della procura diventano 4 con Torino-Inter del 26 aprile 2026. E arbitri sotto accusa anche ai mondiali. L'Egitto non ci sta, la sconfitta contro l'Argentina 3-2 contraddistinta da feroci polemiche arbitrali ha scatenato la rabbia dei vertici federali egiziani che per mano del presidente dell'EFA, la Federcalcio egiziana, hanno presentato ufficiale protesta alla FIFA. Ed è tutto, a più tardi.
2: Il meteo. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con cielo offuscato dal passaggio di innocue velature e strati alti, temperature in ulteriore rialzo, massime tra 33 e 38 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento diurno sull'Appennino, temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato, salvo variabilità pomeridiana sull'Appennino campano e su quello lucano, associata a isolati rovesci. Temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi.
3: Radio diffusione colorica, la radio che accende la città.
4: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci radio diffusione colorica.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Sono le 12:29.
1: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
2: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
1: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
2: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Un mare di musica e simpatia. Radio Diffusione Follonica. Passa l'estate insieme a noi. Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore. L'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Sapore di sale.
1: Sapore di sale. 1984.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: cucina poi?
1: Boh.
2: Fritturina.
3: Oh. Guarda tua cucina.
1: Buono, buono, prego,
3: Grazie. No, ma si serve,
4: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
5: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
4: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
5: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: andassi altrove.
1: RDF Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Dal vertice NATO di Ankara, Trump attacca di nuovo l'Iran definendolo malato e bugiardo. E dopo i bombardamenti americani di questa notte conferma che il cessate il fuoco è finito. Poi davanti alla segretario generale Rutte ribadisce che la Groenlandia ha un grande problema. Sono molto arrabbiato con la NATO. La Spagna aggiunge un pessimo alleato. I rapporti commerciali sono finiti. Infine sull'Italia ha detto ha fatto molto male nelle decisioni sulle sue basi. E mentre il presidente ucraino Zelensky si trova ad Ankara in Turchia, dove si sta svolgendo il vertice NATO, il suo territorio continua ad essere bersagliato dagli attacchi lanciati dalla Russia. Almeno 5 le vittime. Di contro, attacco ucraino al gasdotto Blue Stream tra Russia e Turchia. Un attacco israeliano contro un veicolo nella parte meridionale di Gaza City ha causato la morte di 4 persone, tra cui un funzionario egiziano addetto alle organizzazioni umanitarie e 2 bambini. In Italia, truffa ed evasione fiscale sono i reati contestati al leader del popolo della famiglia Mario Dinolfi. Da questa mattina gli arresti domiciliari su richiesta della Procura di Roma. Oggetto dell'indagine è la cosiddetta scommessa collettiva, un circuito di raccolta fondi da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. Una nuova ondata di caldo eccezionale e prolungato interesserà l'Italia e buona parte dell'Europa. Nelle prossime settimane le temperature saranno particolarmente alte in Portogallo e nella Spagna meridionale, dove le massime potrebbero raggiungere i 43 gradi. In Italia rialzi a partire da oggi, bollino arancione per 10 città. Ed è tutto, a più tardi.
1: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
3: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, tratto chiuso fino al 17 di questo pomeriggio per lavori tra Aglio e Rioveggio in direzione nord. Sempre in A1 rallentamenti per traffico tra Firenze Sud e Firenze Scandice, tra Firenze e Impruneta abbiamo una variante di valico verso nord. Per veicoli fermi in avaria, rallentamenti verso nord tra Incisa Reggello e Firenze Sud e verso sud tra B1 variante e Badia. Regolarizzato al momento il traffico altrove. Prima di salutarci, è stata completata la rimozione del vecchio impalcato di Ponte Alpino Cavalca Ferrovia nel nodo di Firenze. La conclusione di questa prima fase dei lavori è prevista alle 4 di venerdì 10 luglio. La seconda fase dei lavori per il varo del nuovo ponte è in programma dalle 23 di domenica 26 luglio alle 11 di giovedì 30 luglio, quando verranno replicati i provvedimenti relativi alla mobilità privata, pubblica e ferroviaria. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con
4: Radio Diffusione Polonica, la web radio che accende la città.
5: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: supporta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.
1: Miss

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.

0: alza il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Il presidente turco Erdogan, a prendere il Consiglio Atlantico, ha detto: ora che gli alleati europei hanno iniziato il processo di assumersi più responsabilità all'interno della NATO, è necessario che non siano intraprese azioni che indeboliscano l'integrità dell'alleanza e delle relazioni transatlantiche. Ora in Italia una violenta esplosione a Santa Anatolia di Borgorose, in provincia di Rieti. In fiamme una casamatta di un laboratorio pirotecnico dove erano stoccate le polveri. I vigili del fuoco hanno rinvenuto i corpi senza vita di due persone che venivano date per disperse. Il virus West Nile si sta diffondendo in maniera massiccia in Emilia-Romagna. In 6 circoscrizioni su 9, infatti, sono stati trovati campioni di zanzare positive all'infezione. Escluso, al momento della circolazione di insetti contagiati, solo il territorio romagnolo. Il giornalismo sportivo perde una delle sue voci più autorevoli e innovative. All'età di 79 anni è scomparso Luigi Colombo, giornalista, conduttore televisivo e telecronista. Nato a Cesano Maderno, il classe 47 è considerato l'inventore della telecronaca a due voci. Il tennis: in semifinale a Wimbledon, Sinner e Djokovic si sfideranno di nuovo. Scenderanno in campo venerdì alle 14.30. E intanto, dalle 14.30, sarà impegnata sull'erba dei Championships Jasmine Paolini, che cerca l'accesso alle semifinali contro l'Ucraina Marta Kostyuk. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, chiuso per lavori fino alle 17, il tratto tra Aglio e Rioveggio. Per traffico intenso, code a tratti tra Firenze Scandicci e Barberino. Sulla Fipili, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Per quanto riguarda i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze, è terminata la rimozione del vecchio impalcato, in corso le demolizioni delle spalle esistenti. La seconda finestra dei lavori è prevista dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio, quando verranno replicati i provvedimenti per mobilità pubblica, privata e ferroviaria. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio. Radio Diffusa.

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Sono cresciuto carne.

0: Speaker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

Stare con te come cercare di afferrare il vento con le mani. Se avevo un problema mi dicevi di parlarne con chi se ne intende. Guardavo cadere tutto a pezzi come fosse l'11 settembre.

0: Sono le 15 e 37 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Esteri in primo piano. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto agli alleati della NATO di voler mantenere gli Stati Uniti nell'alleanza durante l'incontro a porte chiuse dei leader ad Ankara. Vogliamo restare con voi, avrebbe detto una fonte a conoscenza dei colloqui a Reuters, come riportato sul sito. Una sparatoria si è consumata in un liceo in Baviera, più precisamente a Schongau, in Germania. Secondo quanto emerso da fonti di polizia, diverse persone sarebbero rimaste ferite e il presunto autore dei fatti sarebbe stato arrestato. Il numero dei feriti è ancora in fase di accertamento, così come la gravità delle loro condizioni. Ora in Italia, una forte esplosione a Santa Anatolia di Borgoroso, in provincia di Rieti, in una fabbrica di fuochi d'artificio. Due i morti sotto le macerie dopo un crollo parziale. Il boato è stato udito anche a diversi chilometri di distanza, da dove è stata visibile una densa colonna di fumo nero. Le vittime sono una donna e un ragazzo. In arrivo in Italia la terza ondata di caldo africano dell'anno. Da oggi sono previsti fino a 39 gradi in Valpadana e entro il weekend 40 gradi a Oristano e 39 anche in Puglia e Toscana. I bollini arancioni aumenteranno. Firenze, Ancona, Bologna, Brescia, Milano, Perugia, Pescara, Torino, Venezia e Verona, le città dove si è alzata l'allerta. Basket NBA, secondo le ultime voci, LeBron James dovrebbe scegliere la sua prossima squadra fra Cleveland, Miami e Philadelphia, entrata prepotentemente dopo l'arrivo di Jaylen Brown. Non in cima alla lista invece i Golden State Warriors, nonostante la forte amicizia con Draymond Green. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Il meteo. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con cielo offuscato dal passaggio di innocue velature e strati alti, temperature in ulteriore rialzo, massime tra 33 e 38 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento diurno sull'Appennino, temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato, salvo variabilità pomeridiana sull'Appennino campano e su quello lucano, associata a isolati rovesci. Temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi.

0: ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.
1: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: Mille novecento novantuno.

0: Ora esatta.
1: Sono le 16 e 39 minuti.
2: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
2: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store.
1: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
2: Messa

Ma perché? Era tanto così da limonarla, perché? Mandate tutti a fare in c***o!

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: Chip out with me, Latino gang, Tiger.
1: RDF Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. È terminato il vertice NATO ad Ankara in Turchia. I leader dei 32 paesi alleati si sono confrontati sui principali dossier internazionali. Secondo quanto trapelato dai media, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbe affermato agli alleati che gli Stati Uniti resteranno nell'alleanza. Intanto il portavoce della Commissione Europea, in merito al nuovo attacco di Trump alla Spagna, ha dichiarato: "Abbiamo sempre detto che le economie di Unione Europea e Stati Uniti sono fortemente integrate ed è interesse comune salvaguardare i nostri rapporti". Si chiude il giallo sulle eredità di Valentino, lo stilista scomparso lo scorso 19 gennaio a 93 anni. Secondo la ricostruzione del Corriere della Sera, l'unica erede è una fondazione con sede in Liechtenstein, la Valentino Garavani Giancarlo Giammetti Foundation. Nonostante l'ondata di caldo, la terza che sta colpendo l'Italia in queste ore, la Protezione Civile ha valutato un'allerta meteo gialla per piogge temporali per la giornata di domani su 5 regioni: Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Wimbledon: Marta Kostiuk supera Jasmine Paolini nei quarti di finale con una partita sempre sotto controllo, 6-3-6-2 il punteggio a favore della tennista ucraina, che trova così la prima semifinale in carriera a Wimbledon dopo quella già raggiunta un mese fa a Roland Garros. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
3: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Firenze Nord e Barberino, e rallentamenti in direzione Roma tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla A11 code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla Fipili in direzione mare per incidente 2 km di coda tra l'Astra Assegna e Montelupo, per un veicolo in avaria 2 km di coda tra Montopoli e Ponte d'Era Est, per lavori rallentamenti tra Interporto Toscano Est e il bivio per la A12, code in uscita all'Astra Assegna in direzione Firenze, code a tratti tra Scandicci e Firenze Scandicci. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Un mare di musica e simpatia. Radiodiffusione Follonica. Passa l'estate insieme a noi.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Con lo scoccaro del segnale orario entra la mia voce in diretta qui di buon pomeriggio. Innanzitutto è caldo, è afoso al 2002%, ma stiamo bene qua in studio perché abbiamo finalmente un po' di aria fresca, un po' di refrigerio. La nostra aria condizionata ci permette di essere lucidi, almeno speriamo, e di poter proseguire, di partire con questo pomeriggio in diretta, queste due ore che ci porteranno sino alle ore 19 insieme a Gino di oggi mercoledì 8 luglio 2026. Amici, ovunque voi siate, in vacanza, al mare, in montagna, sui laghi, la musica più bella è quella di Radiodiffusione Follonica. La potete ascoltare ovviamente tramite il nostro sito ufficiale radiodiffusionefollonica.it. All'interno del nostro sito ufficiale troverete anche il player, strucca il bottone, pigia il bottone, potete ascoltare la mia voce e la musica in diretta. Nel sito ufficiale di Radiodiffusione Follonica ci sono tante notizie, quelle dedicate agli speakers, le nostre classifiche, l'oroscopo, le previsioni meteo e tantissimo altro. E poi da scaricare la nostra app ufficiale, l'app di Radiodiffusione Follonica, da scaricare su Apple Store per i telefonini iPhone e Google Play per i telefonini Android. In ogni momento della vostra giornata avete quindi la vostra radio a portata di mano. E poi un like, mettete mi piace sui nostri social Facebook, Instagram e TikTok. Sino alle ore 19 ed è tradizione nel turno pomeridiano insieme a Gino dare spazio a voi che siete numerosissimi come sempre al di là della radio. Il nostro pomeriggio dedicato al talk, guardiamo di che cosa ci occuperiamo questo pomeriggio e di cosa parliamo insieme a voi alla nostra linea WhatsApp già aperta al 328 086 9040. Buon pomeriggio a tutti voi, siamo in diretta e apriamo subito le linee sul tema che fa forse battere un pochino il cuore questo oggi pomeriggio. Siete disperati per i vostri divani graffiati, per i vostri tappeti masticati? Ebbene sì, oggi parliamo proprio di loro, dei nostri compagni di vita. Stiamo chiedendo a voi amici di Radiodiffusione Follonica che ci state seguendo nel nostro talk del pomeriggio, qual è il vostro animale domestico preferito? Fatecelo sapere ovviamente alla nostra linea 328 086 9040.

Ma sì, dai, salutiamo gli amici della Campania e di questa bella costiera amalfitana. La musica più bella, la più nuova, si suona su Radio Diffusione Follonica. La nuova canzone di Nino D'Angelo con Rovazzi, e poi c'era anche Arisa, la costiera amalfitana.

State trascorrendo le vostre vacanze d'estate insieme a noi di Radio Diffusione Follonica. Il pomeriggio è dedicato al talk. Vi stiamo interrogando, vi stiamo chiedendo qual è il vostro animale domestico preferito. Segnalatecelo al 328 086 9040. Adesso arriva

al 328 08 06 90 40. Oggi il talk è dedicato ai nostri compagni di vita. Qual è il vostro animale domestico preferito? Stanno arrivando i primi messaggi e li leggeremo in diretta in questo pomeriggio sino alle ore 19 con Gino. E tu, carissimo ascoltatore, di che squadra sei? Cane, gatto o qualcosa di più insolito? Raccontami la tua e magari sui nostri social pubblica la foto del tuo animale, del tuo pelosetto, ok? 17 minuti dopo le ore 17, la musica è protagonista in una radio, ovviamente. Tante sono le novità.

La nuova di Anok era I Like It. Stanno arrivando tantissimi messaggi nel nostro pomeriggio qua in redazione per il talk dedicato al vostro animale domestico. Ce lo state segnalando alla nostra linea 328-086-9040. Beh, a dir la verità anche io sono un amante degli animali, non posso farne a meno ovviamente. Vi confido che ho una gattina e sono amante anche dei pesci, sì, perché è un piccolo, nella mia abitazione, un piccolo acquario che curo accuratamente, ho due pesciolini rossi e stanno bene, in buona salute e mi fanno compagnia. Allora dai, salutiamo la Debora da Follonica, una nostra concittadina, la prima a trasmetterci il suo messaggio dedicato al suo animale domestico preferito. Ci segnala Debora che ha un bellissimo cane, pensate, ha un golden retriever, bellissimo, soltanto che lei dice che questo tipo di animale, che è dolcissimo, che è bellissimo, richiede tempo. Poi ci sono le passeggiate quotidiane e a volte per i bisogni bisogna portarlo anche sotto la pioggia. Insomma, tanta coerenza, tanto amore a questo bel golden retriever di Debora da Follonica. Segnalateci il vostro animale preferito al 328 086 9040. Adesso arriva Disco Paradiso.

poco accontenteremo uno di voi, come sempre, con la canzone dei ricordi più belli. Prenotatela al 328-086-9040. Adesso lo stato sociale, una vita in vacanza.

già questo è il periodo delle vacanze. Buone vacanze a tutti voi amici italiani che ci state ascoltando. Radio Diffusione Follonica Web Radio con Gino sino alle ore 19. Un po' di movimento dal 2021, ritroviamo Lipstick.

Vuoi rivivere quei momenti speciali su Radio Diffusione Follonica? Puoi farlo. Condividi con noi il brano che fa battere il tuo cuore un po' più forte. Inviaci un messaggio al 328 086 90.

Arrivano le emozioni, i ricordi di vita vissuta con una canzone, scelta questa volta da Eleonora da Siena. Sta per arrivare la tua canzone dei ricordi più belli.

In un disco arrivano le emozioni e i ricordi di vita vissuta nella canzone dei ricordi più belli. Questo disco bellissimo, la voce incredibile di Mooney era Doav ed è stato scelto da Eleonora da Siena. Prenotatevelo anche voi nel prossimo passaggio, ovviamente al 328 086 9040.

Ebbene sì, eccoci di nuovo in onda qui su Radio Diffusione Follonica Web Radio. Gino è con voi, lo sarà sino alle ore 19. State continuando a scriverci in tantissimi. Stavo guardando insieme agli autori i vostri messaggi che balzano all'occhio, simpaticissimi, e voi siete veri protagonisti nel nostro pomeriggio talk dedicato a qual è il vostro animale domestico preferito. Adesso leggiamo il messaggio di Tania da Monte Rotondo Marittimo in provincia di Grosseto. Lei ha un batuffolo curioso, un batuffolino, è il suo coniglietto. Pensate, è molto dolcissimo, lei lo definisce che è silenzioso, pacifico, è un po' giocherone e a volte un po' timido, a volte no. Comunque noi salutiamo Tania da Monte Rotondo Marittimo, il suo animale preferito è questo coniglietto che lei costituisce. Segnalateci il vostro animaletto preferito al 328-086-9040. Solo i numeri 1 su RDF. De Bausa!

breve ci collegheremo con la nostra redazione giornalistica Art News per un nuovo aggiornamento flash di notizie e poi le previsioni meteo per la giornata di domani. Amici, amanti dei social, seguite la nostra pagina Facebook Radio Diffusione Follonica Music and Show, perché all'interno della nostra pagina Facebook avrete l'occasione di votare la tua canzone dell'estate 2026. Votate, votate, votate, avrete tempo fino al 6 settembre di questo anno ovviamente, poi tireremo le somme e decreteremo qual è la vostra canzone preferita di questa stagione estiva 2026.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio, bentrovati dalla redazione. Sparatoria in un liceo in Baviera, Schongau, in Germania. Secondo la polizia, diverse persone sono rimaste ferite, ma si sta ancora accertando il numero e la gravità delle loro condizioni. Il presunto autore dei fatti è stato arrestato dopo l'accaduto, ha comunicato la polizia. Si tratta di un sedicenne. Trump ha detto agli alleati della NATO di voler mantenere gli Stati Uniti nell'alleanza. Lo hanno riferito fonti presenti al termine del Consiglio Atlantico ad Ankara. Trump ha ripreso la parola e ha detto ai leader di essere rimasto molto colpito dalle loro dichiarazioni e di aver sentito amore nella stanza. Ora in Italia, tragico incidente stradale sulla A1. Una bimba di 8 anni è morta nello schianto avvenuto poco dopo le 14 all'altezza del chilometro 106 sulla corsia sud, all'altezza di Roncopascolo, in provincia di Parma. La piccola viaggiava con i genitori quando l'auto si è ribaltata, finendo fuori dalla carreggiata. Un uomo è stato arrestato dalla polizia di Stato a Salerno perché gravemente indiziato dei reati di violenza sessuale e lesioni personali. L'uomo avrebbe infatti prima infastidito alcune turiste per poi molestarne una, appena maggiorenne, baciandola e con approcci sessuali. Aggredite invece le sue amiche, intervenute per aiutarla. Il tennis: si interrompe ai quarti di finale l'avventura di Jasmine Paolini a Wimbledon 2026. L'azzurra cede 6-3 e 6-2 a Marta Kostiuk e deve quindi lasciare lo slam inglese, dove era invece riuscita a raggiungere la finale nel 2024. Non sarà dunque la Toscana, bensì l'Ucraina numero 12 al mondo, ad affrontare in semifinale Noskova. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Il meteo.
3: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord condizioni di tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento pomeridiano sull'arco alpino. Temperature locale calo, massime tra 32 e 37 gradi. Al centro tempo in prevalenza soleggiato, salvo locali annuvolamenti sviluppo diurni sull'Appennino centrale. Temperature lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. A sud tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo locali fenomeni in sviluppo diurno sull'Appennino, specie campano-lucano. Temperature stazionarie massime tra 32 e 37 gradi.
4: Dai ritmo alla tua estate. Scarica la nostra app ufficiale da Google Play o Apple Store.

state segnalando i vostri splendidi compagni di vita e ognuno ha il suo perché, perché è unico. Vi stiamo chiedendo qual è il vostro animale domestico preferito, il nostro talk del pomeriggio al 328 086 9040. Leggeremo tra breve altri messaggi che arrivano qua in redazione. Ma noi dritti sino alla nostra meta, sino alle ore 19. Adesso vi faccio ascoltare Lola Young ed è Messy.

8 minuti trascorsi dalle ore 18, ritrovata Lola Young, era il 2025, questo successo dal titolo The Massey. La programmazione della città di Follonica in questa stagione estiva 2026. Vi ricordo che proprio oggi, mercoledì 8 luglio 2026, alle ore 21:15, qui in Piazza Sivieri, nella nostra centrale città, arriva il concerto della Filarmonica Puccini, città di Follonica. Quindi vi aspettiamo questa sera numerosissimi a questo incontro, ovviamente.

linea diretta e il contatto con i nostri ascoltatori sempre più numerosi. Grazie per essere con noi in questo pomeriggio e sempre qui su Radio Diffusione Follonica Web Radio. Il nostro talk dedicato a qual è il vostro animale domestico preferito. Adesso leggiamo il messaggio di Valerio da Piombino in provincia di Livorno. Allora, carissimo Valerio, lui ha un dolcissimo... Sono tantissimi i messaggi, mi sto confondendo. Un dolcissimo gatto, stavo dicendo, Valerio da Piombino. Grazie Valerio, dice che questo gatto è bellissimo, lui lo adora, è il suo ovviamente. E poi i gatti sono sempre eleganti, misteriosi, poi sono sempre incredibilmente puliti. Per lui l'impegno ovviamente è quello di rassegnarsi ogni volta a trovare qualche pelo sui vestiti, sui divani e sulle sedie. Allora, l'animale preferito di Valerio di Piombino è il suo micioso, il suo gatto. Continuate a segnalarci i vostri animali preferiti al 328-086-9040, il nostro talk del pomeriggio. Staremo in diretta sino alle ore 19. Vi faccio ascoltare adesso Marco Mengoni, No Stress.

Pensi che questa sia la canzone dell'estate 2026? Summer Funk di Gabbani? Allora votala nel nostro sondaggio nella nostra pagina Facebook Radio Diffusione Follonica Music and Show. Vota la canzone dell'estate 2026. Avete tempo sino al 6 settembre.

uno dei tanti classici che mandiamo in onda qui su Radio Diffusione Follonica Web Radio, i Bee Gees, dalla colonna sonora del film Saturday Night Fever, era More Than a Woman. Tra breve accontenteremo uno di voi, come sempre numerosissimi al di là della radio. Prenotatevi perché sta per arrivare la canzone dei ricordi più belli. La nostra linea 328-086-9040. Buon pomeriggio, voi in cui voi siate in vacanza, al mare, in montagna, ai laghi, la nostra bella musica vi fa compagnia. E buon rientro a casa, magari se state viaggiando in auto dopo questa faticosissima, caldissima giornata di lavoro. Adesso vi faccio ascoltare Fulminacci dal 2025 ed è Casomai.

Vuoi rivivere quei momenti speciali su Radio Diffusione Follonica? Puoi farlo. Condividi con noi il brano che fa battere il tuo cuore un po' più forte. Inviaci un messaggio al 328 086

disco, le emozioni, i ricordi di vita vissuta al 328-086-9040. La canzone dei ricordi più belli adesso è scelta da Paola da Montalto di Castro nel Lazio.

Giorgia, il 23 di luglio sarà a Pisa in Piazza dei Cavalieri per il suo live. Ma noi occupiamoci del nostro talk del pomeriggio, siamo ormai quasi giunti a conclusione di questo nostro incontro di mercoledì 8 luglio. Stiamo chiedendo ai nostri amici della radio qual è il vostro animale domestico preferito. Siete in tantissimi a messaggiare al 328-086-9040. Adesso leggiamo il messaggio di Manuela da Camaiore in provincia di Lucca. Manuela ha un acquario, lei è un amante dei pesci, ha un acquario con dei pesciolini esotici. Ci segnala che c'è un lavoro dietro le quinte, lo so perché anch'io possiedo un acquario e c'è una manutenzione da fare, bisogna tenere almeno una volta a settimana l'acqua ben pulita, pulire bene i filtri, regolare i valori chimici e poi non basta solo dargli cibo. Tanto, tanto, tanto amore. E poi l'acquario è un po' terapeutico, dice, perché rilassante e straordinario. I love the fish, io amo i pesci, ci segnala così Manuele da Camaiore in provincia di Lucca, lei possiede un acquario. E 45 minuti dopo le ore 18, quasi addirittura di arrivo di questo pomeriggio insieme a Gino, qui su Radio Diffusione Follonica Web Radio.

0: Bam Bambina.
1: Le canzoni dell'estate 2026. Bam Bam Bambina, la nuova di Elettra Lamborghini. Adesso arriva David Guetta and Skia, The Beautiful People.

breve un collegamento con la nostra redazione giornalistica Art News, un nuovo aggiornamento flash di notizie e poi che cosa succede nel traffico nella nostra regione toscana. Abbiamo terminato, siamo giunti al termine di questo pomeriggio di mercoledì 8 luglio 2026, giunti a metà settimana. Grazie infinite ancora una volta per la vostra simpatia, per il vostro impegno e per la vostra dedizione di seguirci qui su Radio Diffusione Follonica Web Radio. Che cosa accadrà nel futuro? Ovviamente basta seguire il nostro sito ufficiale radiodiffusionefollonica.it. All'interno c'è la nostra programmazione, poi il player per ascoltare la radio in streaming live in diretta, le notizie, le foto, le classifiche, il meteo e tutto quello che può essere utile. Ovviamente lo troverete nel nostro sito ufficiale. Scaricate la nostra app ufficiale su Apple Store e Google Play, avrete sempre così Radio Diffusione Follonica a portata di mano. Un like, mi piace sui nostri social Facebook, Instagram e TikTok. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, che avete partecipato numerosissimi a questo pomeriggio, a questo talk dedicato al vostro animale domestico preferito. Ne seguiranno tantissimi altri nel proseguo dei prossimi giorni. Che dirvi, vi auguro una buona serata, tanta buona felicità, una tanta buona salute e tanta buona musica con noi di Radio Diffusione Follonica. Gino tornerà prestissimo in diretta. Un bacione grosso, ciao ciao!

0: RDF Notizie.
1: Buonasera, bentrovati dalla redazione. Apriamo con la cronaca. Una bambina di 8 anni è morta in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 14 sulla A1 all'altezza del chilometro 106 sulla corsia sud, all'altezza di Roncopascolo, in provincia di Parma. I soccorsi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della bambina. Walter Lavitola è a Roma per essere interrogato in quanto indagato nel procedimento legato all'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto a Pomezia nell'ottobre dell'anno scorso. Per gli inquirenti, Lavitola è il mandante della l'azione dinamitarda all'esterno della villetta dove il conduttore di report vive con la propria famiglia. A margine del vertice NATO di Ankara, il presidente francese Macron ha messo l'accento su future esercitazioni militari congiunte degli stati aderenti alla cosiddetta coalizione dei volenterosi per l'Ucraina. Il prossimo 13 luglio a Parigi la coalizione si riunirà nuovamente, ha aggiunto Macron. Il Fondo Monetario Internazionale conferma per l'Italia una crescita dello 0,5% sia per il 2026 che per il 2027. È quanto emerge dall'aggiornamento del World Economic Outlook, confermate anche le previsioni per la Spagna al più 2,1% e al più 1,8%, stima in ribasso per la Francia e la Germania. Chiudiamo con il ciclismo e il Tour de France. Olaf Koch centra il primo successo in carriera alla Grand Boucle, sfruttando alla grande la prima occasione per i velocisti. Il corridore della Decathlon domina Pau, mettendo in fila Max Kanter e Tim Merlier. Il norvegese Train rimane maglia gialla. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti tra Firenze Nord e Barberino in direzione Bologna e tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione Roma. Sulla A11 code tra Firenze Ovest e Prato Ovest in direzione Pisa. Sulla Fipili in direzione Mare, code in uscita all'Astra Assigna per traffico intenso. Ci sono inoltre code a tratti in entrambe le direzioni tra Scandicci e l'Astra Assigna. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51,100 al chilometro 51,900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione Mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Per quanto riguarda i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze, è terminata la rimozione del vecchio impalcato, in corso le demolizioni delle spalle esistenti. La seconda finestra dei lavori è prevista dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio, quando verranno replicati i provvedimenti per mobilità pubblica, privata e ferroviaria. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Radio di...

0: Sono le 19 e 17 minuti.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su Radio.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Al summit della NATO ad Ankara è andato in scena il bilaterale tra il presidente ucraino Zelensky e Donald Trump sulla guerra in Ucraina. Il tycoon ha concesso a Kiev di ottenere le licenze per la produzione dei Patriot statunitensi usati dalle forze russe contro le città ucraine. Il presidente francese Macron ha evocato, a margine del vertice NATO di Ankara, future esercitazioni militari congiunte degli stati aderenti alla cosiddetta coalizione dei volenterosi per l'Ucraina. Il prossimo 13 luglio a Parigi, continua Macron, la coalizione dei volenterosi si riunirà nuovamente. Una bambina di 8 anni è morta in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 14 sulla A1 all'altezza del chilometro 106 sulla corsia sud in provincia di Parma. I soccorsi, giunti tempestivamente sul luogo della tragedia, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della piccola. Troppo gravi le ferite riportate. È stato condannato a 3 anni e mezzo Christoph Lewandowski, l'autista polacco di 35 anni, accusato di omicidio stradale con l'aggravante della guida sotto effetto di stupefacenti, che la sera del 20 settembre 2025 aveva investito con il suo furgone e ucciso Giorgia Cagliani e Milena Maragon. Il tennis si ferma ai quarti di finale il cammino di Flavio Cobolli, battuto per la seconda volta in stagione dal britannico Arthur Fury. 6-4, 7-6, 6-0 lo score in poco più di 2 ore di gioco. Una prova perfetta del numero 114 al mondo, che diventa la seconda wildcard di sempre in semifinale a Wimbledon. Fuori anche Jasmine Paolini. È tutto. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
2: Il meteo.
3: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord condizioni di tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento pomeridiano sull'arco alpino. Temperature locale calo, massime tra 32 e 37 gradi. Al centro tempo in prevalenza soleggiato, salvo locali annuvolamenti sviluppo diurni sull'Appennino centrale. Temperature lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. A sud tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo locali fenomeni in sviluppo diurno sull'Appennino, specie campano-lucano. Temperature stazionarie massime tra 32 e 37 gradi.
4: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.com.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Al summit della NATO ad Ankara è andato in scena il bilaterale tra il presidente ucraino Zelensky e Donald Trump sulla guerra in Ucraina. Il tycoon ha concesso a Kiev di ottenere le licenze per la produzione dei Patriot statunitensi usati dalle forze russe contro le città ucraine. Il presidente francese Macron ha evocato, a margine del vertice NATO di Ankara, future esercitazioni militari congiunte degli stati aderenti alla cosiddetta coalizione dei volenterosi per l'Ucraina. Il prossimo 13 luglio a Parigi, continua Macron, la coalizione dei volenterosi si riunirà nuovamente. Una bambina di 8 anni è morta in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 14 sulla A1 all'altezza del chilometro 106 sulla corsia sud in provincia di Parma. I soccorsi, giunti tempestivamente sul luogo della tragedia, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della piccola. Troppo gravi le ferite riportate. È stato condannato a 3 anni e mezzo Christoph Lewandowski, l'autista polacco di 35 anni, accusato di omicidio stradale con l'aggravante della guida sotto effetto di stupefacenti, che la sera del 20 settembre 2025 aveva investito con il suo furgone e ucciso Giorgia Cagliani e Milena Maragon. Il tennis si ferma ai quarti di finale il cammino di Flavio Cobolli, battuto per la seconda volta in stagione dal britannico Arthur Fury. 6-4, 7-6, 6-0 lo score in poco più di 2 ore di gioco. Una prova perfetta del numero 114 al mondo, che diventa la seconda wildcard di sempre in semifinale a Wimbledon. Fuori anche Jasmine Paolini. È tutto. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
0: RDF presenta Follonica On Air, viaggio nel mondo delle associazioni cittadine, con Stefano Donnini e Michele Nannini. In onda il giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21 su Radio Diffusione Follonica.
2: Buona giornata da Radio Diffusione Follonica, ancora un appuntamento con Follonica On Air, la finestra della radio nei confronti delle associazioni di volontariato, culturali, sociali, imprenditoriali che operano nella città di Follonica. Ospite oggi con noi è Giorgio Lolini, il direttore della Società Nazionale Salvamento Sessione di Follonica. Buona giornata Giorgio.
3: Salve a tutti.
2: Allora, presentiamo cosa è la Società Nazionale di Salvamento. Già il nome suggerisce, ma spieghiamo bene agli ascoltatori. Di che cosa si tratta?
3: Sì, la Società Nazionale di Salvamento nasce a Genova nel 1871 da un medico che vedeva che c'era troppi decessi per annegamento. Quindi lì ha iniziato a fare praticamente una ricerca e capire le cose. A quel punto hanno creato un'associazione proprio per la formazione dei bagnini. La Società Nazionale di Salvamento nasce per formare i bagnini, questo diciamo era quello iniziale. Poi con l'andare del tempo praticamente è entrata sempre più nell'associazionismo, ha creato non solo a Genova ma in tutta Italia, infatti ci sono moltissime sezioni che fanno riferimento a Genova. Follonica nel 2010 ha iniziato l'attività, anche lì con la formazione dei bagnini, avevamo qualche istruttore, quindi da lì siamo partiti. Poi piano piano, oltre a formare i bagnini, ci siamo specializzati poi nella protezione civile, quindi siamo arrivati ad avere delle convenzioni sia col comune sia a livello provinciale per quanto riguarda alluvioni e esondazioni, quindi abbiamo dei nuclei proprio formati per quello che sono le attività alluvionali, e inoltre abbiamo anche un gruppo cinofilo, cioè cani bagnini. Quindi siamo attualmente associazione riconosciuta per la formazione di cani bagnini, quindi del gruppo cinofilo, e tra l'altro abbiamo persone che ci vengono da tutta Italia proprio per prendere il brevetto ai loro cani. Questa diciamo è l'attività. Da qualche anno ci siamo poi diciamo fra virgolette specializzati su quello che è il settore handicap. Quindi facciamo delle attività proprio preupedeiche per gli handicappati.
2: Ok, allora poi racconteremo bene o male tutte queste attività. Quanti sono più o meno i soci o i volontari che gravitano attorno alla Società di Salvamento di Follonica?
3: Allora, come soci noi abbiamo praticamente tutti quelli che formiamo come bagnini. Poi ci sono i volontari attivi, che attualmente siamo circa una trentina di persone, e più poi ci sono tutta una serie di attività in cui via via si aggregano volontari e cose del genere.
2: L'attività più importante, la primaria, era quella di formazione dei bagnini. È un argomento molto sentito, soprattutto negli ultimi anni, per la difficoltà di ottemperare alla legislazione nazionale che sta diminuendo la fascia di età per i bagnini. C'è molta attenzione anche nei piani di salvamento e di sicurezza, quindi voi siete partiti un pochino prima e siete in grado quindi di formare e di mettere a disposizione di chi ne ha bisogno ragazzi che facciano i bagnini.
3: Allora, il decreto ci ha un po' troncato le gambe, perché praticamente l'unica, diciamo, fra virgolette, associazione che poteva creare poi e formare bagnini era la Federazione Italiana Nuoto, perché praticamente con il decreto è venuto fuori non più la figura dell'istruttore di salvamento, ma è venuto fuori l'allenatore di nuoto. Quindi una figura un po' strana, ci sono stati tanti diverbi e tra l'altro siamo arrivati al punto che quest'anno la mancanza di bagnini si sta sentendo, perché noi abbiamo richieste da stabilimenti balneari, da associazioni balneari, da resort, okay, proprio perché c'è questa mancanza di bagnini.
2: Un altro dei settori che hai accennato è quello della protezione civile. Follonica ha una rete estesissima di associazioni di protezione civile, dalla VAB a proprio la protezione civile vera e propria, i vari circoli e anche voi. Qual è il vostro, se siete mai intervenuti di recente, e qual è, diciamo, il vostro compito specifico in caso di allarmi o situazioni legate a protezione civile a Follonica?
3: Allora sì, noi interveniamo tutte le volte che, diciamo, sia il comune che la provincia ci attiva, perché poi c'è un'attivazione sia a livello comunale sia a livello provinciale. La nostra attività prevalente è quella di andare poi a sgomberare quelle che sono le situazioni critiche in caso di alluvione, quindi svuotamento cantini, pulizia strade e quant'altro. Inoltre noi abbiamo anche, con delle attrezzature, andiamo anche a fare evacuazioni, per esempio in località in cui non c'è possibilità di arrivare con i mezzi. Quindi il nostro gruppo ha partecipato anche a alluvioni tipo l'Emilia, tipo Firenze, zone limitrofe, quindi veniamo chiamati anche a livello nazionale se le criticità poi servono.
2: Di recente è successo?
3: Di recente l'ultima attività è stata fatta a Follonica diverso tempo fa, poi fortunatamente per ora non è successo nulla, e quindi ecco, su questo settore siamo abbastanza tranquilli. Si spera che ora durante l'estate non vengano le classiche piogge dove abbiamo tanta acqua che scende immediatamente e che non succeda niente di particolare.
2: Ci fermiamo un attimo, ascoltiamo una canzone e poi torniamo con Giorgio Lolini della Società Nazionale Salvamento, sezione di Follonica.

0: RDF presenta Follonica On Air, viaggio nel mondo delle associazioni cittadine, con Stefano Donnini e Michele Nannini. In onda il giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21 su Radio Diffusione Follonica.
1: Ancora in diretta su Radio Diffusione Follonica, Follonica On Air è la vetrina della nostra radio nei confronti delle associazioni cittadine. Con noi Giorgio Lolini, direttore della Società Nazionale di Salvamento della sezione di Follonica. Hai accennato prima di una delle grandi attività che stanno emergendo negli ultimi anni, ovvero una serie di situazioni e di iniziative legate al mondo della disabilità. Ce ne sono alcune, partiamo diciamo dalla prima, quella che forse ha fatto anche più notizia negli ultimi due anni, ovvero la possibilità di rendere il mare più inclusivo anche a chi è portatore di handicap. Spiegaci come vi è venuta questa idea, come fare per seguirla e in cosa si traduce materialmente questa attività.
2: Allora, l'idea è nata quasi per caso diversi anni fa, nel senso noi abbiamo volontari che vengono un po' da diverse parti della nostra zona, Scarlino, Cavorrano, che noi avevamo un nostro volontario che era amico di una persona paraplegica e quindi lo invitavamo tutte le volte a venire al mare con noi, però praticamente stava in spiaggia perché più di quello non poteva fare. Quindi piano piano ci siamo detti: ma perché non lo portiamo a fare il bagno? Quindi da quel momento abbiamo iniziato a fare questo tipo di attività. Da lì molti di noi si sono appassionati a questa cosa, qualche istruttore che avevamo aveva già fatto corsi per quelle che sono le disabilità, però finora cosa veniva fuori? Che per portare una persona con problemi o motori o psichici o altro doveva fare un corso, quindi durante l'inverno mesi, percorsi, trovare il che e poi fare l'attività in mare. Quindi ci siamo preparati in diversi anni, perché questa è una cosa che l'abbiamo fatta in 5-6 anni.
1: Quindi un percorso iniziato tanti anni fa con piccoli mattoncini messi volta per volta.
2: Perfetto, quindi abbiamo iniziato a capire quali sono i materiali, come ci si doveva comportare, quindi acquistare i materiali che tra l'altro usiamo dei jackets particolari, usiamo dei gran facciali, quindi trovare tutto questo materiale e da lì abbiamo iniziato, quindi a fare anche una preparazione ai nostri volontari, perché non tutti fanno questa attività. Infatti quest'anno, poi casomai vi spiego un po' quello che faremo, però da lì poi siamo partiti. Poi grazie a Sandro Marrini, al comune, parlando con lui è venuto fuori quello di poter fare qualcosa di un po' più organizzato. L'anno scorso abbiamo iniziato a fare un mare senza barriere e ha avuto un successo esagerato, perché noi non pensavamo che tante persone aderissero a questa esperienza.
1: Esperienza che si fa nella spiaggia davanti alla colonia Pierazzi tra Sensone e Salciaina,
2: perfetto,
1: diciamo. Quindi un
2: perfetto.
1: Mare senza barriere è proprio tradurre in pratica quello che gli istruttori volontari hanno imparato negli ultimi 5 anni. Quindi chi vuole far provare a un familiare che ha una disabilità anche il piacere del mare, che cosa deve fare?
2: Allora, deve andare sul sito salvamentofollonica.it e lì trova tutte le indicazioni, perché è un'attività su prenotazione, cioè noi non possiamo far venire la gente così, anche perché dobbiamo preparare, e teniamo conto, per ogni persona che portiamo in acqua ci sono minimo 5 operatori intorno che fanno sia trasporto che assistenza.
1: Anche perché ogni disabilità è diversa e ha bisogno di una cura e un'attenzione particolare in quello che è poi il fare il bagno, diciamo.
2: Sì, infatti, quindi ogni attività che dura circa 40 minuti fra la presentazione, andare in acqua e ritornare, quindi più di una persona per volta non possiamo fare. Quindi noi durante l'attività facciamo due o tre persone, ok? Quindi c'è una
1: prenotazione, certo.
2: Quindi già abbiamo alcune prenotazioni, per esempio il 4 di luglio verranno una ventina di ragazzi fra educatori e ragazzi da Firenze, e hanno già chiesto di poter fare questo tipo di attività, perché noi quest'anno abbiamo, diciamo, implementato le attività proprio per l'esperienza che abbiamo fatto l'anno scorso. Quindi noi faremo un'attività prettamente di snorkeling, quindi andare alle soffolte, far vedere quello che è lo spettacolo del mare, quindi molti pesci, flora e fauna, e inoltre abbiamo la possibilità sia di far fare il bagno alle persone. Chi ha grossi problemi o paura dell'acqua, andiamo a fare il bagnetto con la seggiola job nell'acqua, diciamo, di mezzo metro. Chi se la sente fa il bagno nell'acqua un po' più alta. Quindi lì l'esperienza che abbiamo fatto ci porta poi ad avere del personale adatto a far questo. Se poi vogliono fare lo snorkeling, allora a quel punto abbiamo del personale preparato e pronto a fare quest'altro tipo di attività.
1: Ecco, mi ricordo lo scorso anno questo progetto Mare Senza Barriere fu abbastanza clamoroso, tra virgolette, perché, diciamo, è a livello europeo forse l'unico che ha cominciato a codificare come si assiste un disabile che vuol fare il bagno. È ancora così? Siete ancora, diciamo, un riferimento per quello che avete creato a livello nazionale ed europeo?
2: Oltre a essere riferimento, noi durante l'inverno abbiamo avuto diversi contatti di o associazioni o privati che ci hanno chiesto di esportare in qualche modo questa attività. Quindi a noi ci fa piacere. Logicamente per noi è difficile andare, non so, ce l'hanno chiesto a Genova, ce l'hanno chiesto in Emilia, ma anche qui vicino a Grosseto. Per noi diventa difficile, l'unica cosa che possiamo dire è venite a darci una mano, imparate e poi alla fine fate quello che volete. Non è che noi abbiamo il copyright, anzi, se riuscisse a estendere questo tipo di attività, perché ripeto, arriva una persona che te non conosci, quindi sei solo, perché noi in una serie di domande che facciamo durante la prenotazione chiediamo tutta una serie di cose, quindi ce le leggiamo, ci prepariamo, quindi noi sappiamo la tipologia di persona che viene, però non la conosciamo, quindi abbiamo quel 10 minuti, un quarto d'ora per stare insieme, scherzarci, vedere come approccia le cose e dire andiamo, partiamo. Quindi l'inizio è traumatico sia per loro, perché è un'esperienza, meno come è successo l'anno scorso che abbiamo portato un ragazzo, tra l'altro tetraplegico, quindi non parlava nemmeno. Quindi portarlo in acqua, metterlo sott'acqua, perché bene o male la faccia è sott'acqua, siamo stati molto attenti, preparati, ok, però è uscito fuori e aveva il sole negli occhi.
1: Ecco, questa è una cosa che ti volevo chiedere. Tutte le esperienze che ho sentito da te, da Sandro Marrini, da altri volontari, evidenziano come dopo un inizio giustamente timoroso da tutte e due le parti, poi chi scopre il mare riesce a raggiungere un grado di felicità e di soddisfazione che agli stessi familiari a volte risultava incredibile e impensabile potessero raggiungere. È così?
2: Sì, perché bene o male quando partono vedi anche i familiari molto timorosi, perché bene o male è un'esperienza, è un qualcosa che non rientra nella normalità. Quando poi riescano, a quel punto c'è una gioia di tutti, la nostra, perché bene o male siamo riusciti a creare un momento, perché poi quando siamo là c'è il silenzio, c'è il mare, c'è i colori. Quindi se riusciamo a far vedere dei pesci, come è successo qualche volta, un polpetto o qualcosa, è un qualcosa di veramente unico. Quindi noi abbiamo la fortuna di avere una sorta di barriera corallina, anche se poi siamo nel Tirreno, però
1: le soffolte stanno creando un micro anche sistema, diciamo.
2: Sì, perché c'è un sacco di piante, di animali, cose, quindi è una scoperta continua, quindi ogni giorno scopri un qualcosa di nuovo, perché poi il giro è sempre quello, però non è mai lo stesso film.
1: Ci fermiamo un attimo, torniamo fra poco con Follonica On Air.

0: RDF presenta Follonica On Air, viaggio nel mondo delle associazioni cittadine, con Stefano Donnini e Michele Nannini. In onda il giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21 su Radio Diffusione Follonica.
1: Su RDF ospite oggi di Follonica On Air Giorgio Lolini, il direttore della Società Nazionale di Salvamento, la sezione di Follonica. Un altro delle iniziative più fresche, questa di quest'anno, dello scorso inverno, è stato sempre legato al mondo della disabilità, cambiare un po' i ruoli. Con Un Mare Senza Barriere siete voi che assistite le persone con disabilità ad andare in mare. L'altra invece iniziativa ha visto il contrario, ovvero i disabili che sono diventati a loro volta bagnini e assistenti appunto al salvamento. Di che cosa si è trattato?
2: Allora, questo è stato una scommessa fra noi, perché quando facciamo le attività noi abbiamo tra l'altro alcuni ausili che usiamo in caso di necessità, che sono Rescue Can, che sono Rescue Tube, il SUP. Quindi quando i ragazzini poi vedevano questi aggeggi, che non sanno a cosa servono,
1: si incuriosivano, si interessavano.
2: Quindi abbiamo detto, noi dobbiamo fare due cose quest'inverno. La prima è cercare di abituare quelle 10 persone che non siamo riusciti a portare in acqua, perché non volevano la maschera, perché avevano problemi. E quindi un'attività è stata proprio per insegnare ai ragazzi a mettere la maschera, ok? Quindi, e anche lì abbiamo avuto grosse soddisfazioni, cioè delle mamme che ci hanno detto: siete riusciti a far mettere un qualcosa in testa a mio figlio che non vuole nemmeno il cappello. Quindi anche lì grossa soddisfazione. E l'altra cosa è quella di dire: va bene, facciamo giocare i ragazzi come se fossero bagnini, non andiamo a spiegarli cosa fa il bagnino, perché per loro diventa anche difficile capire, però ci facciamo trasportare, gli diamo i vari ausili in mano e vediamo cosa succede. E veramente ci abbiamo giocato, cioè abbiamo visto ragazzini stare 2 ore in vasca e non voler uscire. Quindi noi un freddoliti e questi tutti belli ai tanti, quindi è stata una bella esperienza che credo che quest'inverno ripeteremo.
1: Altre iniziative sono quelle rivolte alla sensibilità verso il mare, verso i bambini, quindi insegnare ai bambini come si va, ai bambini ma anche agli adulti, perché sono delle nozioni che spesso io ho assistito per motivi anche lavorativi e ho scoperto cose che anch'io da adulto non conoscevo, quindi educare i bambini ma le famiglie al un utilizzo corretto e sicuro del mare. C'è anche questo nella società di salvamento come obiettivo?
2: Sì, perché noi ormai da diversi anni, anche questo lo facciamo da molti anni, noi abbiamo a livello nazionale lanciato una campagna che si chiama Papà ti salvo io, cioè l'intento è quello di educare i ragazzini ad educare gli adulti, quindi diciamo la parte grossa è questa, e il tutto con un gioco, quindi con una serie di giochi. Quindi noi iniziamo a fare tutta una presentazione usando animazioni e cose varie su quelli che sono i pericoli del mare, come ci si comporta e cosa si deve fare. Oltre a questo c'è la sensibilizzazione al riuso, quindi non buttar via e cercare di riusare, riutilizzare e capire come mai alcune materie, per esempio sulla spiaggia, una cicca che sta 1000 anni lì, un'altra cosa è quindi il pericolo di una bottiglia rotta, tutte queste cose che il bambino sa che se trova una cosa del genere deve chiamare il babbo, non è che può andare a prendere una bottiglia rotta, una siringa o che. Quindi educhiamo questa cosa, il tutto praticamente con una serie di domande e risposte e con dei premi. Quindi questo ci porta a far capire tutta una serie di cose. I ragazzini, ma si parla dai ragazzini di 5 anni fino a 8-9 anni. Quindi fatto questo, poi li portiamo in acqua, li facciamo giocare con tutta una serie di attrezzature e oltre a questo li facciamo fare delle attività insieme ai cani. Quindi essere trasportati dai cani, quindi tutta questa cosa, e i ragazzi sono veramente felici.
1: Per loro è un gioco, ma imparano tantissimo.
2: Sì, sì, perché abbiamo riscontro anche su figli di nostri volontari, ok? Quindi poi educare tramite il gioco è sempre un valore aggiunto, perché si riesce a far capire le cose in maniera semplice e nonostante tutto diamo indicazioni anche molto importanti, quindi se ti punge una medusa cosa devi fare, una tracina, un riccio cosa può fare, quindi anche sui pericoli del mare un ragazzino comincia già a capire cosa fare in caso di.
1: Prima di salutarci con Giorgio Dolini, d'inverno c'è un altro appuntamento ormai storico di Follonica, che è il tuffo di Capodanno. Anche qui la Società Nazionale di Salvamento ci mette lo zampino.
2: Sì, perché questa è un'attività nata ormai, non so, credo siamo alla dodicesimo anno.
1: Anche durante il Covid c'è stato un volontario
2: Allora, anche qui è nata praticamente con me Fabio Lapollinari, che quant'è che mi diceva com'è che a Castiglioni lo fanno e qui non si fa? Ho detto va bene, proviamo. A quel tempo io ero presidente della Croce Rossa e quindi abbiamo iniziato, e da quel momento abbiamo iniziato sia Croce Rossa che Società Nazionale Salvamento a proporre questa cosa. Il primo anno si era una ventina di persone, piano piano quest'anno per esempio siamo arrivati quasi a 130 persone e quindi per noi è, e tra l'altro è un'esperienza veramente, vengono gente dall'estero
1: addirittura,
2: sì,
1: ho
2: sì,
1: sentito
2: sì, ormai
1: sì.
2: È diventata un appuntamento che ci piace proprio, ci piace.
1: Quindi salutando adesso Giorgio Dolini, ricordiamo i riferimenti. Chi volesse entrare in contatto con la Società Nazionale di Salvamento per diventare volontario, per conoscere le vostre iniziative, per partecipare alle iniziative rivolte al mondo della disabilità, dove vi può trovare?
2: Allora, noi abbiamo la sede alla piscina comunale, comunque basta andare sul nostro sito salvamentofollonica.it e lì trovano tutti i contatti, quindi chiunque ha voglia di fare attività e non ha anche esperienza, perché poi, ripeto, noi abbiamo istruttori sia per la formazione dei bagnini, formazione per quanto riguarda i BLSD, quindi rilasciamo anche certificazioni per quanto riguarda il defibrillatore.
1: Esatto.
2: E quindi può venire senza problemi da noi, anzi è ben accetto, perché più siamo e più ci divertiamo.
1: Si chiude qui l'appuntamento con la Società Nazionale di Salvamento, grazie a Giorgio Dolini, la musica di RDF Web Radio continua, buona continuazione con i programmi di Radio Diffusione Follonica.

0: accettabile.
1: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.
0: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
2: Everybody get up.

0: alza il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

0: Sono le 21 e 58 minuti.
1: Speaker slot machine. Speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: musicalità.
1: Un mare di musica e simpatia. Radio Diffusione Follonica. Passa l'estate insieme a noi.
2: RDF Notizie.
3: Buonasera dalla redazione. Al summit della NATO ad Ankara è andato in scena il bilaterale tra il presidente ucraino Zelensky e Donald Trump sulla guerra in Ucraina. Il tycoon ha concesso a Kiev di ottenere le licenze per la produzione dei Patriot statunitensi usati dalle forze russe contro le città ucraine. Il presidente francese Macron ha evocato, a margine del vertice NATO di Ankara, future esercitazioni militari congiunte degli stati aderenti alla cosiddetta coalizione dei volenterosi per l'Ucraina. Il prossimo 13 luglio a Parigi, continua Macron, la coalizione dei volenterosi si riunirà nuovamente. Una bambina di 8 anni è morta in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 14 sulla A1 all'altezza del chilometro 106 sulla corsia sud in provincia di Parma. I soccorsi, giunti tempestivamente sul luogo della tragedia, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della piccola. Troppo gravi le ferite riportate. È stato condannato a 3 anni e mezzo Krzysztof Lewandowski, l'autista polacco di 35 anni, accusato di omicidio stradale con l'aggravante della guida sotto effetto di stupefacenti, che la sera del 20 settembre 2025 aveva investito con il suo furgone e ucciso Giorgia Cagliani e Milena Maragon. Il tennis si ferma ai quarti di finale il cammino di Flavio Cobolli, battuto per la seconda volta in stagione dal britannico Arthur Fury. 6-4, 7-6, 6-0 lo score in poco più di 2 ore di gioco. Una prova perfetta del numero 114 al mondo, che diventa la seconda wildcard di sempre in semifinale a Wimbledon. Fuori anche Jasmine Paolini. È tutto. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
2: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
4: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

supporta Radiodiffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: versione folklorica, ora esatta.
1: Sono le 22 e 58 minuti.
2: Il passato ha un nuovo ritmo.
3: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
2: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21.30 alle 23.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Al summit della NATO ad Ankara è andato in scena il bilaterale tra il presidente ucraino Zelensky e Donald Trump sulla guerra in Ucraina. Il tycoon ha concesso a Kiev di ottenere le licenze per la produzione dei Patriot statunitensi usati dalle forze russe contro le città ucraine. Il presidente francese Macron ha evocato, a margine del vertice NATO di Ankara, future esercitazioni militari congiunte degli stati aderenti alla cosiddetta coalizione dei volenterosi per l'Ucraina. Il prossimo 13 luglio a Parigi, continua Macron, la coalizione dei volenterosi si riunirà nuovamente. Una bambina di 8 anni è morta in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 14 sulla A1 all'altezza del chilometro 106 sulla corsia sud in provincia di Parma. I soccorsi, giunti tempestivamente sul luogo della tragedia, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della piccola. Troppo gravi le ferite riportate. È stato condannato a 3 anni e mezzo Krzysztof Lewandowski, l'autista polacco di 35 anni, accusato di omicidio stradale con l'aggravante della guida sotto effetto di stupefacenti, che la sera del 20 settembre 2025 aveva investito con il suo furgone e ucciso Giorgia Cagliani e Milena Maragon. Il tennis: si ferma ai quarti di finale il cammino di Flavio Cobolli, battuto per la seconda volta in stagione dal britannico Arthur Fury. 6-4, 7-6, 6-0 lo score in poco più di 2 ore di gioco. Una prova perfetta del numero 114 al mondo, che diventa la seconda wildcard di sempre in semifinale a Wimbledon. Fuori anche Jasmine Paolini. È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne fa?

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30.

0: È mezzanotte e 3 minuti.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
1: 2003.

0: il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.
2: Soulful House, aperitivo musica.
1: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: È 1:06.
1: Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: 1967.
4: Per

sorridendo ti verrà da piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo, dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi, e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Speakers Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speakers Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
2: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.

Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. Radio Diffusione.